0: Scusi, la sua la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la cappotta. La macchina la bella aperta di un scotolo colorato dalle gomme rossa.
1: Ma va?
0: La sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu fu, pa! Scu am!
0: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela.